0: è strozza,
1: sì,
0: bella sciozza,
1: bella,
0: cina e scabitozza,
1: ma via,
0: si sente, si scude,
1: ma via,
0: sulle città percipite,
1: ma
0: c'è un paese in corra, c'è il piano e il mistero,
1: ma via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccio la mia, ma via,
1: lasciatemi qua.

Noi si sogna e il palazzo da formicola di lanterne le serve dei soldati udisse il gran tamburo del tempio verde da stridono le pigite ci abbatte di femmina.